0: e sciocco. Che buon padron sarebbe per me. Vediamo.
1: Guai a chi è ricco, guai. Per ogni parte ogni mi vuol rubar. Io tanta gente non voglio in casa mia. Sia benedetto l'uso delle servette. Una di queste per me sarebbe un tesoro. Qui aspetta.

0: canto e ballo.
1: A che giova, a che serve un pal di letto?
0: E se non altro a portare avanti il petto.
1: Bene, bene. Or tu più non servi?
0: La mia licenza ho chiesta e l'ho tenuta.
1: Buona nuova per me. Per qual cagione?
0: Oh, non voglio dir mal delle padrone.
1: Ma pur...
0: La mia volia che io ricevessi or quei fiori, or quei fogli, or quei ritratti, un mondo d'ambasciate e di risposte. Non mi facci più dir, io son segreta.
1: Intendo... Amori, è vero?
0: E non vuoi parlarmi? Credo di sì. Ma l'uso discolpa un tal difetto e vuol che sia l'amor genio innocente e bizzarria.
1: Ma quanti geni ha poi la signorina?
0: Oh,

0: che care parole. Ora che pensi di fare?
1: Di cercar padrone.
0: Lo troverai.
2: Ma die come il vorresti.
1: Verbi grazia, vorrei.
0: Quanto vale
2: esser bello.
0: Ebbene, che dici?

0: mia fortuna è fatta.
1: Dammi la mano, o sia un par mio contratto.
0: M'inchino a tanto onoro. Mi fa male.
1: Eppure delicatina, or supple chiari e prendi del pan del vin dalla dispensa. Ah, più pensi.

0: mi permetto, non no, mi permetto. Si contenti, non no, si contenti.
1: Mi cammino, tu hai ragione, mi cammino, tu hai ragione.
0: Illustrissimo padrone.

0: istantanea licenza o aver più ingegno.
1: In che banco sei pure?
0: Uduna di qua, presta di là, si guarda meglio la roba sua. Voglio partir.
1: Taci, taci!
0: In rovina andare volete, e sa il ciel se mi duolsi nell'inferno.
1: O sei per una casa e un gran governo. Orsù col tuo consiglio alle mie spese regola metterò.
0: No, no, sinché avrete quelle chiavi alla mano, non lo farete.
2: Queste son cameriere.
1: Il ver tu dici, prendi lo scrigno è tuo, ma resta meco.
0: Per servirvi l'accetto, egli è pur cieco.
1: Spendi tu stesso e come più vorrai.
0: O per vostro penno, o per il mio parlai.
2: Son fuor d'un bel imbroglio.
0: E questo è cervello, o da quando in quale gioie.
1: Oggi me ne comprai con 20 scudi.
0: Che

0: piace, oh? Questa è bella.
1: Oh, questa è brutta. Io ho saperlo adesso.
0: E te giuro in ragione d'ogni mio passo.
1: Son marito.
0: Hai ragione, io vado a spasso.
1: A spasso? E questo è il patto?
0: Diran che siete matto. Assaggia moglie, non si fan questi conti. E un buon marito, se lei da ben...

0: e si rimette.
1: Oh, che flemma ci vuole! Che feci mai?
0: Per aver libertà mi maritai. Compagne son le mogli e non già schiave.
1: Ben ver, malfine, rispetta.
0: Più di creanza e un poco di signora.
2: Illustrissima, sì,
1: sono in malora.
0: Così si fa, la voglio, modo mio.
1: Andiamo, sì, con voi ne vengo anch'io.
0: Oh, questo no, voglio andar sola. Oh, Dio!
1: Almeno di Dio vi andate.

che mie, prendete comare l'esempio da me, voleva anche il mio, ma l'ho ben chiarito di far a mio modo trovato il segreto.

0: per questa volta andate, ma presto ritornate.
1: E del presto non mi impegno, in fino a sera.
0: Di notte per le strade.
1: Di grazia che qualcuno...

senti, ella mi senta, per l'obbedir vorrei più governo alla casa.

0: premio solitario.
1: Promettesti?
2: Lo so, non so. Promisi e non promisi.
1: Che saresti con me? Guardami, ascolta. Amica delle pompe.

0: e allora?
1: Tu il faresti per vizio, io per diletto. Non si può, non si può, quella roba è mia.
0: Buona, se tanto spendessi in frascherie.
1: Bel veder, sei un uomo, tutto ti basta. Moda e galanterie son per le donne.
0: E se io facessi un dì e con le mogli l'adoprare il baston fosse alla moda.

0: lo vedremo.
1: Maledetto
0: romperemo
1: il matrimonio.
0: Romperemo il matrimonio.
1: Maledetto
0: romperemo il matrimonio.
1: Maledetto.
0: Poi più il bravo,
1: il suo schiavo,
0: che diletto
1: e di rispetto.

0: sai, vo libertà, vo libertà.
1: Ma pur papà.
0: Già lo sai, vo libertà, vo libertà.
1: Ma pur papà.
0: Già lo sai, vo libertà, vo libertà. Lo sai, vo libertà.
1: Ma pur papà.
0: Vo libertà.
1: Ma pur papà.

0: parla su,
1: il tuo nintente,
0: sì mai più,
1: il dente,
0: bastan con me,
1: ma pur tu dubbio non c'è,
0: bastan con me,
1: ti
0: saprò rompere la testa,
1: mi
0: la testa,
1: mi ancora questa,
0: ti saprò rompere la testa,
1: mi vorrebbe ancora questa,
0: sì mai più,
1: ancora questa,
0: bastan con me,
1: dubbio non c'è,
0: ti saprò rompere la testa, la testa, ti saprò rompere la testa,
1: mi vorrebbe ancora questa. Io le voglio indiavolati, indiavolati, metto che si pentirà, si pentirà.
0: Sei mai più,
1: lo maledetto,
0: sei mai più,
1: lo maledetto, che, maledetto.
0: Che dici,
1: niente, niente.
0: Sei mai più, noi la vedremo,
1: maledetto,
0: romperemo quando il matrimonio,
1: tal demonio, tal
0: romperemo, romperemo il matrimonio,
1: maledetto, maledetto,
0: romperemo il matrimonio,
1: tal demonio.
0: Fai più bravo,
1: ti son schiavo.
0: Che diletto!
1: Diletto!
0: Già lo sai, Voliberta!
1: Purmappa!
0: Già lo sai, lo sai, lo sai, Voliberta!
1: Mappa!
0: Voliberta, lo sai, Voliberta!
1: Mappa!
0: Già lo sai, Voliberta, Voliberta!
1: Purmappa!